0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Is rock, is pop, is soul, funk, rhythm and blues, rock and roll.

0: la sua nostalgia, il suo privilegio di sentire leggerezza, leggerezza, giovanotti, serenata rap in rock and pop.
1: Estás en órbita rock and pop 94.1.